0: is Landouche France. De beste Franstalige muziek. The One.
1: Mamma mia. Che calore nella discoteca.